il lumi centauro e un mare, il India rotare il vento, il vatture fi fiero e il tiri valle.